0: traen por todos lados. Todos la prefieren. Toca lo que te gusta. Y te entretiene. 90.3 FM, La Grande. ¿A poco no?
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?